Nu kontoro ho mi no se. Ma hu edo di do uro. Nu si se to uvo. Di do to de su voi. Adavo me zane die. Bato holo se o ete gwebo. Kwe kun so bana di o. Anono so huna di o. Ai hon anoledo so. Huna di o. Boso kuno handa zan tuwe me o. Nuwe nhando nuwe o di. Nye wano edo di do uro. Jesus Christ na le ko ha ajo toro ajiji me fie mi akon do ne lo nu

boda che tang bona gba ti teng bero cho hun iwa ti ero pe oda ma dan wo pe bo yo kondo me mo hun ero emi hwa ma be hola mi bo wa ti mo ja.